0: 100.1 FM, Savannah Stereo.
1: Oh, na, na, na, na, na. El cantante del ghetto, Zagazao. Cocaine.